0: C'est tout.
1: Black Mafia. Ma che cazzo raccontano questi qua? Oh, avanti, venite in avanti. Chi conosce Oxmo Puccino?
0: Faites du bruit. Prisonnier Alpha Tango Oscar X. Alpha Tango Oscar X.